secasse. FM 107.6 FM. Ah, ah, se prende da qua. Come frase, un ballo di chile. Un FM.